0: Bella.
1: Pure sbega americano.
2: Mangiati pasta americano. E ballati questa. Una canzone americano. Fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano. Americano.
3: Americano. Io ti pago